Sidna Abel Ibu, kecil Sidna Abel Ibu, Rodi Allah Anhu Ibu Kujim. Ibu Wahwalin, Sidna Abu Bakri, Amdun, Ifiji Gacha Alalam, Ifiji Sini Jumbur Bilal Bek, Jumbur Nenyele, Lugalin Cil Islam. Permumeni, Sidna Abu Bakri, Genau, jere alalam ci jinda e jam di len ko ci dine do ne itam la sore da dum ci dum ci gëru na tagul makay di waxtana ak ñu ci am ya gi yakkar ci ñu di waxtana ak ñu ba ñu bari ba dem ci dine fatil ñu ko di yim ci jëm ci tedd ji di Sidna Abibakr Madina bi l'islam ñëwé ñëw gën